0: Či tetti se propazza sto temi Prestruo se na li
1: Voice, we love music.